0: Chou. Encarnar. Pochi. Yani Camille, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitwa elita.
2: Kanunga kweleke lengaro.
3: Yeah, yeah, kusanga sa. Loruwe na jiruli.
1: Oya la ya, oya.